0: come siamo finiti a parlare di bidet e water intelligenti e di come posizionare la carta igienica qui al Comedy Radio Show quest'oggi, non lo so. Fatto sta che è successo. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy.
1: Allora, Marco: ragazzi, ma quale water giapponese con il telecomando? Se si rompe il software, mentre sono lì sopra, che succede? Mi lancio nello spazio e poi sul rotolo verso il muro. Io non transigo. Chi lo mette al contrario merita il sequestro della cittadinanza. Il lembo va fuori, se no per cercarlo devi insomma ravanare contro le piastrelle del muro e rischi le malattie.
0: Ci sono lunghe diatribe, assemblee nazionali su questo argomento, in effetti.
1: Infatti.
0: E io, come al solito, il problema non sussiste, perché a me mi dà proprio fastidio la carta igienica appesa. Lo so che praticamente sia. Però io ho il vizio di toglierla da dove sta e l'appoggio. L'appoggio, chissà.
1: Vabbè, se tu sei felice così,
0: come
1: va benissimo.
0: Sì, infatti, ognuno è felice come vuole al water, insomma, al cesso, ognuno fa quello che vuole. E come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Marco.
0: Marco, capirai, mi fa una guerra infinita a me se sa che io appoggio addirittura il rotolo da qualche parte. Pensa che schifo, andiamo avanti.
1: Già, Chiara: io ho provato il Waslet a Tokyo ed è una droga. Altro che carta igienica, ti senti un re sul trono. Sono tornata a Milano e visto che l'EcoWater costa come un motorino, ho comprato i dischetti di bambù lavabili. Questa nuova. Sono ecologici, morbidissimi, e li butto in lavatrice.
0: Allora,
1: tu li conosci?
0: Mi fa molto piacere che i nostri amici del Comedy sono talmente in confidenza con noi che ci raccontano le abitudini al bagno. Bravi, complimenti.
1: C'è poi Beppe: io ho un gatto che si chiama Satana. Se metto il rotolo verso l'esterno ci salta sopra e in due minuti mi srotola tre piani di condominio. Io lo metto verso il muro per pura autodifesa bellica.
0: Beh, guarda che il tuo gatto, il nostro amico Satana che salutiamo, miau miau, fa finta, insomma, cioè te la dà vinta, perché in realtà se vuole va anche contro il muro, contro qualsiasi. I gatti proprio non li fermi in nessun modo.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. E meno male che cambiamo argomento, insomma, perché quello di prima era un po' un argomento di nicchia, diciamo così. Titoli di film in dialetto.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: Spot.
4: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: hear it, the more you feel it.
1: Titoli di film in dialetto è il capitolo della nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web di quest'oggi. E la nostra Cecilia mi diceva fuori onda: non li capirò. Ma Cecilia, ma tu sei avanti anni luce, come
2: dici?
1: No?
2: Sì, ho paura.
1: Allora, andiamo a allora, non aprì quella porta.
2: Beh,
1: non aprire quella porta, beh, si capisce.
2: Fa molto film thriller, però.
1: Esatto. Lugumpar. Lugumpar sarebbe Godfather, che sarebbe il padrino,
2: credo che sia
1: il padrino. Scuole per le guardie. Scuole per le guardie è Police Academy. Beh, ma qua ci vogliono però film, come dire, famosissimi, perché sennò ci perdiamo, giustamente. Questo forse si capisce. Balavunk. Balavunk. In milanese. Dirty Dancing.
2: Dai.
1: Ah, Balavunch. Balavunch. Dirty Dancing. Balavunch.
2: No, non mi toccate Dirty Dancing.
1: Dovremmo provare a farlo in spagnolo. Così, a tradurre in spagnolo. Uno mangia l'ubrodu con la furchetta e chi l'altro scavalca i cancelli aperti. Che scemo più scemo.
2: Comunque, ti credo.
1: Scemo più scemo. No, il mio dialetto, questo credo sia dell'Abruzzo, forse. No, sono indicibile. Io, cioè, sono inascoltabile. Poi abbiamo Masi Paz, questo è napoletano, infatti lo so dire meglio.
2: Il pazzo più pazzo.
1: Masi Paz è Psycho, il film Psycho.
2: Ah, bello. Psycho.
1: Masi Paz. Poi anche qua la balera di Wing Chun, che sarebbe Dirty Dancing. A Mark Caffon.
2: Titanic.
1: Brava, brava.
2: Una non indovinata, meno male.
1: Robe dell'Atimun.
2: Quindi cose dell'altro mondo.
1: Stranger Things.
2: Oh, che bella.
1: Ma che abiti al Colosseo?
2: Che sarà Vacanze Romane.
1: No, non aprire quella porta.
2: Perché?
1: Perché in italiano si dice, quando uno lascia le porte aperte, si usa dire ma abiti al Colosseo, perché il Colosseo, visto, c'ha tutti quegli archi aperti, non ha porte, quindi è una battuta. Che abiti al Colosseo e il film è non aprire quella porta, perché la porta non c'è in quel caso. Va bene, e vediamo un po', concludiamo con faccia struppiata. Struppiata vuol dire rotta.
2: Sì, sì. Che sarà? Il silenzio degli innocenti.
1: Scarface.
2: Che il silenzio degli innocenti.
3: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Prossima volta, cari amici del comedy, faremo magari una versione dei film, titoli di film in spagnolo, cioè la traduzione
1: divertente.
0: Italiana. Sì, trovare qualcosa, cioè non tradotto alla lettera, ovviamente, ci dobbiamo inventare qualcosina.
1: Sì.
0: Lo faremo, attingeremo dal pozzo della sapienza della lingua spagnola dalla nostra
1: e
0: Cecilia.
1: E faremo anche Los Falsos Amigos, che è divertentissimo.
0: Los Falsos Amigos, sì, praticamente con le parole che si pronunciano nello stesso modo, ma vogliono dire cose diverse.
1: Esatto.
0: Ecco, tipo il burro, che in spagnolo è il
1: l'asino.
0: Quindi non spalmiamo asini sul pane, fondamentalmente. Bene, torniamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e anche con Alessandra Bellotti.
0: Vi aspettiamo qui,
1: qui
0: al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: WRN, your radio station.
3: URN Radio.
2: La tua radio.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 3:02.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Sono le 4.
4: Due. Renera.

0: Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 6 di agosto e diamo il via a un nuovo appuntamento in cui parliamo in lungo e largo d'Italia e siamo molto contenti di questa cosa. Sono Francesca Romana Macri e con noi oggi tornerà Cecilia che ci porta a Bevagna, perché ogni tanto noi ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator, vi facciamo scoprire anche posti nuovi e andiamo proprio nel centro dell'Italia, nel cuore del nostro bel paese, in Umbria. Parliamo anche di gelato artigianale e poi l'appuntamento con l'agenda, le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 6 di agosto, compleanni e quant'altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Diamo il via all'appuntamento di oggi, è giovedì 6 di agosto, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, questa è l'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese, sono Francesca Romana e con una ventata di Spagna io do il bentornato alla nostra Cecilia, ciao Ceci.
1: Hola Francesca.
0: Tanto mi piace questo hola. E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia dell'Italia, del nostro paese, proprio il 6 di agosto.
1: 1932 si apre a Venezia la prima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il più antico festival del cinema al mondo. Invece nel 1945, alle 8:15 circa, il bombardiere ribattezzato Enola Gay sgancia Little Boy, nome in codice della bomba atomica che raserà al suolo la città di Hiroshima.
0: C'è anche quella famosissima canzone Enola Gay di Orchestral Manoeuvres in the Dark. Sì. Piccola parentesi musicale a parte.
1: Nel 1991 inizia l'era di internet grazie al 34enne Tim Berners-Lee.
0: È tutta, fu tutta colpa sua, è da lì che comincia tutto.
1: Oggi è la giornata internazionale per il disarmo nucleare, istituita in ricordo del tragico bombardamento di Hiroshima.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi, se sì.
1: Bobo Craxi, Marco Liorni e Benedetta Parodi. Nel 1994 ci lasciava Domenico Modugno, cantautore, chitarrista, attore, regista e politico.
0: Grande simbolo anche dell'Italia, di un'Italia del Sud che spicca con la sua musica e non solo. Passiamo invece adesso agli onomastici perché ci sono altri auguri che dobbiamo fare. C'è il santo del giorno o
1: sì,
0: i santi.
1: Oggi San Salvatore, San Cremete e il proverbio del giorno è zappa la vigna d'agosto se vuoi avere buon mosto. Una pillola di saggezza contadina che consiglia di lavorare il terreno vitivinicolo in questo mese per ottenere un'ottima vendemmia.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio. Cos'è che

0: Polignano a Mare, città che diede Natale a questo grandissimo artista, c'è una meravigliosa statua. Una statua che appunto lo rappresenta, lui è lì, davanti al suo mare, con le braccia spalancate. Insomma, vi consiglio eventualmente di visitare non solo Polignano a Mare, che vabbè è una meraviglia, ma di andare anche a vedere la sua statua.
1: E soprattutto cantare Volare.
0: Oppure la canzone che è conosciuta anche per chiamarsi erroneamente Nel blu dipinto di blu.
1: Infatti, Matteo scrive: oggi per la giornata del disarmo nucleare dovremo tutti fermarci un secondo a riflettere. Grazie per averlo ricordato. No, veramente grazie a te per questo pensiero profondo, Matteo.
0: Non incappiamo in argomenti comunque politici, però è un periodo un po' complicato, ma soprattutto delicato a livello mondiale. E oggi come mai dovremo ricordarci quanto fu brutale e quanto fu la gravità di quel giorno.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

È giovedì, siamo insieme a Verdi, Bianchi e Rossi e chiudiamo la parentesi con l'agenda quando per tanti italiani stanno per iniziare le ferie, tanti hanno prenotato, c'è qualcuno che arriva all'ultimo momento per vedere anche delle offerte last minute e tra poco vi portiamo nel cuore dell'Umbria. Andiamo a Bevagna alla scoperta di un posto meraviglioso e che magari potrebbe incontrare i gusti delle vostre vacanze estive. Restate con noi, assieme a me Cecilia, a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: of you.
1: Siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, ci lasciamo alle spalle l'agenda con date, compleanni e quant'altro. Torna la nostra Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca.
1: E il giovedì noi ci poniamo un po' l'obiettivo di essere i vostri tour operator. Siamo nel periodo, anzi tanti di voi saranno nel periodo delle ferie, quindi spero che stiate viaggiando, vi stiate spostando in Italia per avere anche un po' di relax, di fresco e di refrigerio. Noi oggi vi vogliamo portare in Umbria, siamo nel cuore dell'Italia e vogliamo portarvi in un posto che sa sì di presente ma anche tanto di passato, perché appunto è un borgo medievale. Andiamo a Bevagna, Ceci, giusto?
2: Esatto, a Piazza Silvestri concretamente, un borgo medievale, come hai detto te, Bevagna, a pochi chilometri da Perugia, e ci sono stata e ve lo straconsiglio. Allora, Piazza Silvestri rompe totalmente gli schemi, è considerata uno dei più alti esempi di urbanistica medievale proprio perché è totalmente asimmetrica, sghemba, eppure di un'armonia veramente che toglie il fiato, e io l'ho vista veramente. Camminando sui San Pietrini vi troverete circondati dal maestoso Palazzo dei Consoli e da ben due chiese romaniche che si fronteggiano, sarebbero San Silvestri e San Michele Arcangelo.
1: Sì, che poi l'Umbria in generale è piena di borghi medievali veramente che sono delle perle e sono preziosissimi,
2: sì,
1: per il nostro paese.
2: Ma la vera curiosità è che le facciate di questi edifici non sono parallele, convergono verso un punto creando un effetto ottico che fa sembrare lo spazio molto più grande di quello che in realtà, proprio come una scenografia teatrale costruita nel Medioevo. Un angolo d'Italia dove il tempo si è letteralmente fermato e dove ogni pietra racconta una storia.
1: E tra l'altro anche il marchio di Verdi, Bianchi e Rossi approvato da noi, quindi vi consigliamo, qualora vorreste un po' refrigerarvi e andare a visitare un posto meraviglioso, di andare a Bevagna.
3: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: URL Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi vi abbiamo portato in un posto veramente da favola, magico. Siamo stati nel cuore dell'Italia, nel centro del mondo. Così si direbbe per la città di Foligno, però visto che siamo in Umbria e visto che Bevagna non è molto distante, utilizziamo questo modo di dire proverbio all'italiana. Bentornata la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, comunque sei proprio una donna di mondo.
0: Una donna d'Italia, questa è la verità. Chi ci scrive?
1: Elena dice: conosco benissimo Bevagna durante il mercato delle gaite, sembra davvero di essere nel 1300, quella piazza è magica.
0: Io ci sono stata e fanno delle vere e proprie rievocazioni storiche, dove anche le persone, i visitatori, devono in teoria indossare gli abiti del tempo e tu vedi tutti gli antichi mestieri, le case che vengono adornate e addobbate proprio come se si fosse nel Medioevo, ed è un'esperienza veramente bella. Io ricordo che ero bambina, ero vestita normalmente e mi sentivo un po' fuori luogo perché era un posto fuori dal tempo e magico.
1: Beh, lo sai che ti stavo proprio immaginando vestita da cortigiana?
0: No, io ero vestita normale, tutti gli altri intorno...
1: No, ma io ti immaginavo vestita da cortigiana, già sono andata oltre.
0: Sai che sarebbe bello?
1: Beh, ti starebbe bene secondo me.
0: Facciamo una spedizione Verdi, Bianchi e Rossi tutti insieme a Bevagna.
1: Beh, mica male. Giulia invece scrive: mi avete fatto venire voglia di partire quest'anno vacanze in Umbria alla scoperta di questi borghi.
0: Brava, noi veniamo con te.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: NRA

0: È giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivando quasi alle battute finali di questo appuntamento di oggi, 6 di agosto, e un protagonista delle estati italiane, sapete chi è? Allora, faccio un piccolo indovinello. È freddo, ha tantissimi gusti e si può mangiare sia in cono che in coppetta. Vabbè, così vi ho fatto lo spoiler. Tra pochissimo, assieme a Cecilia, parleremo del gelato artigianale e di quanto all'estero cerchino di imitarlo, ma quello italiano ha tutto un altro sapore. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Is

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: E siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivati quasi alla fine di questo 6 di agosto insieme, cari amici, è il caso di dire dulcis in fundo. Quanto è buono mangiare un bel gelato dopo magari essere stati a cena fuori, a pranzo fuori, ma io sinceramente saluto gli amici dietologi all'ascolto, però vogliamo parlare anche di quanto è buono, di quanto è bello mangiare un gelato eventualmente, so che non si fa, in sostituzione del pranzo della cena. Ciao Ceci!
1: Ciao Francesca, soprattutto parliamo non solo del gelato artigianale ma anche del cono, perché se possiamo passeggiare tranquillamente gustandoci il gelato,
0: attenzione però al vento, assicurate ve lo dico per esperienza personale, assicuratevi che intorno a voi non ci sia una tormenta, perché se vi mettete controvento, ve lo dico perché a me è successo, il gelato lo mangia la maglietta e non voi.
1: Infatti, allora, il fatto dell'invenzione del cono, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo fino alla fine dell'Ottocento. Prima di allora il gelato si consumava rigorosamente seduti ai tavoli dei bar, servito in eleganti coppette di vetro, di metallo, che venivano poi lavate. L'intuizione geniale che ha cambiato per sempre il nostro modo di fare merenda in tutta italiana e porta la firma di Italo Marchioni, un emigrante negli Stati Uniti, che si rese conto che i clienti che compravano questo gelato da asporto spesso rompevano o non restituivano i bicchieri di vetro. Fu così che nel 1896 ebbe questa idea rivoluzionaria. Brevettò una cialda commestibile, croccante e a forma di cono, capace di contenere il gelato.
0: Sì, la cialda è parte integrante del gelato. Ci sono anche tante gelaterie che mettono all'interno della cialda un po' di cioccolato, fondente al latte oppure bianco. Quindi è un'experience a 360 gradi, anche perché molte vengono anche decorate con granella di nocciola.
1: Che insomma, buona!
0: Che meraviglia! Secondo me il gelato è un'esperienza a 360 gradi da fare con il cono.

Termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, che danno quel qualcosa in più al nostro programma. Ringrazio Cecilia che è stata con noi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! WRN Radio. The more you hear it, the more

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Spot!
4: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
5: Sono le 5:58.
6: VR

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la luna è ancora nel tuo segno regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in bilancia porta un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro ma con garbo ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuova energia in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7.
4: URL Radio.

È giovedì mattina, buongiorno, 6 di agosto, benvenuti, ci siamo anche oggi assieme, 218esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6 e 9 minuti, tramonterà alle 20 e 18.

Andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, 6 di agosto. Iniziamo dal 1135, quando i pisani conquistano Amalfi. 1791, a Berlino viene aperta al traffico la porta di Brandeburgo. 1806, Francesco II, ultimo sacro romano imperatore, è costretto da Napoleone I ad abdicare, restando solo imperatore d'Austria. È la fine del sacro romano impero. 1945, una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone. Esplose a un'altitudine di 576 metri, uccidendo all'istante 80.000 persone, altre 60.000 moriranno entro la fine dell'anno a causa delle malattie causate dalla reazione nucleare. 1962, la Giamaica diventa indipendente. 1974, il funambolo francese Philippe Petit attraversa le Torri Gemelle sotto gli occhi increduli della città di New York. 1978, muore Papa Paolo VI. 1980, il magistrato Gaetano Costa viene ucciso dalla mafia, che 5 anni dopo assassinerà anche Antonino Cassarà e Roberto Antiochia. 2012, la sonda Curiosity atterra con successo sul suolo di Marte.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop!
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 6 di agosto del 1991, quando iniziava l'era di internet. Il 34enne Tim Berners-Lee, ricercatore del CERN, trova la soluzione al problema di come condividere i documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di ipertesto che lui stesso battezza come World Wide Web. Il sito che mette in rete è il primo della storia e inaugura ufficialmente l'era di internet.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu, ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. The more you hear it, the more you feel it.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Jerry Halliwell, cantautrice britannica tra le più note del genere pop. Dopo aver iniziato come modella, arriva al successo appunto nella musica, nata nel sud-est dell'Inghilterra nel 1972. Ricordiamo oggi la nascita anche di Alexander Fleming, scozzese, viene ricordato come una delle figure più eminenti della storia della medicina, nato nel 1881.

E anche per questo giovedì mattina 6 di agosto siamo arrivati ai saluti in mezzo a tante notizie e curiosità legate a questa data. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e rinnovare l'appuntamento a domani. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 8.
0: URL Radio.

0: Giovedì gnocchi o gnocche, perché ci siamo io e Cecilia. Ben trovati al Comedy Radio Show. Ciao.
1: Ciao Alessandra.
0: Sì, ci sta, dai, diamoci delle gnocche, ci sta.
1: Sì, un po' d'autostima.
0: Primo, secondo, chi ha qualcosa in contrario da, cioè, da ribattere, ci scrivesse, voglio proprio vedere.
1: Esatto.
0: Adesso ci insultano tutti. Allora, oggi che facciamo di bello? Intanto torna alla rubrica Strano ma Vero, Dizionario Edition, quindi cose assurde che però realmente accadono, esistono, eh? E, parleremo di parole difficili da pronunciare, parole difficili da scrivere e parole impossibili, cioè sia da scrivere che da leggere, quindi abbiate pietà di me, farò molta fatica, ma non fa niente. Poi per il capitolo hashtag flop and roll, regali strani o brutti, meglio dire brutti, e ce ne sono sempre tantissimi. E invece la nostra Ceci dove ci porta oggi?
1: Parleremo proprio di, ecco, visto che parlavi di brutti, di nomi brutti, brutti brutti, ah, che poverini, sembra che fanno un piacere ai ragazzi, ai bambini, ma invece sono proprio cattiverie. Let's just be

0: five, nine, brown eyes.
1: Per il capitolo strano ma vero, dizionario edition quest'oggi. Parole incredibili, difficili da pronunciare, da scrivere. Allora, tra le varie parole difficili ce n'è una che veramente supera super califragilistiche spiralidoso.
2: È cioè, niente.
1: Allora, la parola è, proverò a dirvela, già non riesco.
2: Pneumococco.
1: No, pneumono ultra microscopic silico vulcano coniosis. Non l'ho mai detto bene. Vediamo se riesco su Google. Allora, aspettate un attimo, abbiate pietà, abbiate pazienza. Sì, sì, sì, ve lo voglio far sentire in onda come si dice, perché è giusto, è talmente difficile. Allora, io lo copio qua nel traduttore, come facciamo tutti noi. Ok.
2: Vediamo un po',
1: e vediamo un po' la
2: pronuncia. Se l'hai detto bene, soprattutto.
1: Secondo me assolutamente no. Sentiamo in italiano come si dice, perché io l'ho detto in giapponese, mi sa.
3: P-N-U-M-O-N.
1: Sì, ciao. No, perché è scritto tutto.
2: Ah no, perché devi levare,
1: devo levare le maiuscole, aspettate, Ok, ci siamo, sentiamo. Siete pronti? Tu sei pronta, Ceci?
2: Ah, voglia, sono seduta pure.
3: Pneumo ultra microscopic silico vulcano coniosi.
1: Sì, vabbè. Pneumo ultra microscopic silicono vulcani coniosi. Vabbè, più o meno, ok. Questa parola qua, difficilissima, è considerata la parola più difficile del mondo, qua, cioè, insomma, alta in classifica, tra le più difficili, più lunghe, tra l'altro, presenti nei dizionari inglesi anche, con le sue 45 lettere. La cosa curiosa è che non si tratta di una parola nata spontaneamente nella lingua, ma fu inventata negli anni 30 dal presidente della National Puzzlers League, un'associazione che è praticamente americana di appassionati di enigmistica, proprio con l'obiettivo di creare una parola lunghissima e darci fastidio, fondamentalmente. Quindi il termine cosa indica? Una malattia, purtroppo, polmonare causata dall'inalazione di particelle molto fini di silice vulcanica, ma in realtà è considerata una versione volutamente esagerata nel termine, perché si potrebbe anche dire silicosi, banalmente.
2: Ah,
1: ok,
2: ecco.
1: Questo è, diciamo,
2: facile, più semplice,
1: il nome scientifico. Comunque la vera sfida non è capire cosa significa, ma appunto pronunciarla, tanto che io l'ho fatto fare a Google
2: però
1: traduttore.
2: Sei stata brava.
1: Ma che mi fa male tutta la bocca, basta, devo spegnere il microfono, torniamo tra

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone e amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.
7: Ah!

0: niente, oggi l'ho resa difficile questa puntata da sola, ho fatto tutto da sola e vi ho parlato della parola pneumo-mono-ultra-microscopic-silico-volcano-coniosis.
1: Sì, ma la stai dicendo come super califragilistico-spiralidoso.
0: L'ho detto bene. Vabbè, una parola che si può dire anche silicosi e tra l'altro non è manco una bella parola perché descrive una malattia polmonare. Comunque è una delle parole più difficili di sempre del mondo, più di super califragilistico-spiralidoso. Io quando giocavo all'impiccato da piccola usavo sempre la parola autoferrotranviere per appunto dare fastidio, mi divertivo tanto. Andiamo da Marco che dice: ho letto le prime 7 lettere e il mio cervello ha deciso che era abbastanza per oggi. Marco, guarda, io come te uguale, prima di portare la notizia in radio l'ho dovuta sviscerare la parola, dividere per sillabe 7-8 volte, perché sennò, e neanche così ci sono riuscita, pensa. Invece Giulio dice: secondo me nessuno l'ha mai pronunciata correttamente, tutti fanno finta e annuiscono. Sì, anche se neanche i dottori la pronunciano bene. Andiamo da Federico che ci scrive: non sembra una parola, sembra quando schiacci tutti i tasti della tastiera per sbaglio. Infatti hai visto, io prima... esatto, così facevo prima.

0: Bene, dopo la parola più difficile del mondo che proverò a ripronunciare, preonomano ultra microscopic silico vulcano coniosi, se ci ho preso gusto, di cosa parliamo tra poco?
1: Parliamo di disastri all'anagrafe, quindi di nomi brutti.
0: Tipo Rosa Culetto, così.
1: No, ma parleremo, no, non so, di nomi che è meglio che non mettiate nessun povero neonato.
0: Va bene.

0: your radio station.
1: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: tutti, dopo la parola più difficile del mondo, ha i nomi più brutti, vogliamo dire, sì, dati a questi poveri bambini. Ma perché? Ma lasciate perdere. Sentiamo un po'.
1: Parliamo di nomi brutti, storici o caduti in disuso in Italia e del perché oggi fanno sorridere e soprattutto rabbrividire. Ermenegildo, Ermenegildo, ah, io l'ho detto, beh, proprio, sì, l'ho detto pure in spagnolo, Ermenegildo, di origine germanica, valente nei sacrifici, decisamente troppo pesante per un neonato, non pensi, Ale?
0: Beh sì, sembra già che nasce vecchio, insomma.
1: Sì. Ubaldo, che significa spirito ardito, ma evoca subito l'immagine di un antico ragioniere in pensione, mi viene in mente
0: Ubaldo,
1: così.
0: Ubaldo, è vero, Ubaldo. Sì. Sì.
1: Poi c'è Gertrude, dal sapore medievale, è un po' aspro, evoca subito la monaca di Monza, quindi insomma Ave Maria Purissima.
0: Sì, vero, vero. Sì, ci sono dei nomi che per i bambini non vanno bene.
1: No. Benvenuto.
0: Ah sì?
1: No, scusa, Benvenuto, sì, l'ho detto bene. Usato in passato come nome augurale per i primogeniti, oggi suona come uno zerbino all'ingresso.
0: Eh beh sì, benvenuto.
1: Invece c'è Cunegonda.
0: Cunegonda,
1: nome germanico che vuol dire combattente della stirpe, ha una fonetica così dura da essere diventato nel gergo sinonimo di persona poco attraente.
0: Guarda, io una volta conoscevo una che era innamorata del nome Ottiglia. Ottiglia, voleva che sua figlia chiamasse sua figlia, cioè una nonna, ok?
1: Mamma
0: che gli
1: mia.
0: Diceva alla figlia: perché non chiami tua figlia Ottiglia? Ma no, Ottiglia. Vabbè, poi andiamo avanti.
1: Pancrazio, dal greco onnipotente, ma oggi ricorda più un disturbo gastrointestinale.
0: È vero, c'è un po' di pancrazio.
1: Che un nome proprio. Finiamo per Asdrubale.
0: Asdrubale.
1: Asdrubale, di origine cartaginese, un pezzo di storia, ma una condanna certa ai tempi della scuola.
0: Ma tu ci usciresti con uno che si chiama Asdrubale?
1: Asdru! No. Asdru!

ti sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade della regione, ad eccezione di alcuni rallentamenti sul raccordo anulare ad altezza Appia, sia in esterna che in interna. Sul tratto urbano della A24 code tra Togliatti e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo, rallentamenti anche sulla via Pontina ad altezza Castel Romano in direzione Roma. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio. Inoltre, per agevolare gli utenti, fino al 6 settembre è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio torna a regolare. Da Dario Antonini, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Sono le 9:02.
0: VRN Radio.
5: The Comedy Radio Show.

0: Gertrude, Astrubale, Ermenegildo, Pancrazio, Gwendalina,
1: Cunegonda,
0: no,
1: benvenuto.
0: Gwendalina è già più normale. Comunque, se qualcuno di voi all'ascolto si chiama così, non ce ne vogliate, noi non vi stiamo prendendo in giro, che adesso va bene perché siete adulti. È proprio dare questi nomi ai bambini che è un po' strano, ecco.
1: È vero.
0: Andiamo ai messaggi, speriamo che non è arrivato nessun insulto.
1: No, no. Allora, guarda, ci stanno pure Leonardo, Francesco e Alessandro, ad esempio, che sono i nomi più gettonati, o ad esempio Sofia, Giulia, Aurora, tra i nomi di femmine quelle che piacciono di più. A proposito dei messaggi, Marco dice: ragazzi, io mi chiamo primo di nome e ultimo di cognome.
0: No,
1: non sto scherzando, all'appello a scuola era un trauma, i professori pensavano fossi un bug del registro elettronico, i miei genitori hanno un senso dell'umorismo perverso.
0: Beh, quando hai letto il messaggio pensavo che lui dicesse: mi chiamo primo di nome e di fatto, invece no, ultimo di cognome. No, vabbè, ma io perciò prima ti ho detto Rosa Culetto. Ci sono,
1: sì,
0: esistono,
1: sì,
0: veramente dei
1: vero.
0: Nomi. A parte che se provate ogni tanto a leggere, io mi diverto a leggere i citofoni, ci sono dei nomi allucinanti.
1: È vero.
0: E sì, Assunta
1: prima o Assunta.
0: Sì, Assunta dopo, vabbè, andiamo avanti.
1: Elena dice: mia nonna voleva assolutamente chiamarmi Genoveffa come lei. Mia madre ha fatto una scenata in clinica con i punti ancora freschi per evitarlo e mi ha salvata chiamandomi Elena. Grazie mamma, ti devo la vita sociale.
0: Allora, io non volevo raccontare sta storia per non parlare sempre di se stessi, però mi è successo, io dovevo chiamarmi Gaetana. Gaetana Bellotti, te lo immagini? Siamo qua al Comedy Radio Show con Gaetana Bellotti, con Tanina. E mia sorella si mise in mezzo, per fortuna, e mi chiamarono Alessandra. Anche se volevano chiamarmi Andrea. Cioè, mia sorella voleva chiamarmi Andrea, nome maschile per le femmine.
1: Ma guarda,
0: bellissimo.
1: Che in Spagna si usa Andrea.
0: Bello, a me piace tantissimo. Però mio padre, che è un terrone, saluto tutti i terroni, vi amo, ci amiamo, anch'io sono terrona. Però, insomma, essendo del sud, uomo del sud, non era completamente d'accordo. L'importante comunque era non chiamarmi Gaetana, per fortuna, grazie. Grazie Mary.
1: Comunque io pensavo, cioè, a me dovevano chiamare Carles, perché mia madre era convinta che io ero un maschio.
0: Eh sì, anche
1: quindi
0: io.
1: Alla fine, fino all'ultimo, mi hanno chiamato Cecilia, che quando ero ragazza non mi piaceva, perché dicevo:
0: bellissimo.
1: Ma perché non mi hanno chiamato Marta, Carmen, Dolores? Era un nome, insomma, che era poco usato. Invece veramente grazie nonna, perché grazie
0: a
1: nonna mi chiamo Cecilia.
0: A noi ci piace Cecilia Briosa, l'ermosa.
1: Cecilia.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
2: VRN Radio, la tua

0: puntata interessante quella di oggi, non che le altre non lo siano, per carità, però
1: molto
0: oggi...
1: culturale,
0: sì,
1: Ale.
0: Vero, tra le parole più lunghe del mondo, difficili, nomi strani, bla bla bla, dobbiamo concludere, dobbiamo abbassare il livello di questa puntata, con un po' di
1: troppo, too much.
0: Ci penso io, va bene? Hashtag okay. Flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, una lista di regali strani, per non dire brutti brutti.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo a vedere regali strani. Ti hanno mai regalato qualcosa di boh, particolare, brutto?
1: Sì, qualche borsa fatta a mano, però dei colori assurdi, con sti fiorellini. Ancora sta lì, mi dispiace buttarla perché è una cosa comunque artigianale.
0: Tu lo sai che ti hanno ascoltato, ti ha sentito sicuro? Chi ha fatto
1: è di Santander, abita in Spagna, quindi non penso che ci ascolta. Okay.
0: Allora, per i miei 18 anni, più di una decina di amici, del mio ex più che miei, si sono presentati alla cena del mio compleanno con un libro della Litizietto come regalo collettivo. Più purciosi di così,
1: mazza,
0: in effetti,
1: tirchi.
0: Veramente. I saponi rubati nel bagno dell'hotel, spacciati per prodotti termali costosissimi.
1: No, vabbè.
0: Sì, hanno specificato costosissimi. Mia nonna, pace all'anima sua, mi ha regalato una tovaglia per la tavola al mio quarto compleanno, sipario.
1: Oddio,
0: oh, vabbè, ma una volta si metteva via
1: per il corredo.
0: Brava, si faceva il corredo. Un mio ex per i miei 30 anni mi ha regalato una macchinetta per il caffè, ne avevo già due. Madonna mia.
1: Sai che una
0: volta fate più bella figura.
1: Una volta un mio ex è presentato con un aspirapolvere, ci sono rimasta di un male.
0: Ma
1: per
0: no,
1: il mio compleanno.
0: Bello.
1: Sì, dopo l'ho apprezzato perché era quello wireless.
0: Però
1: cioè,
0: tu
1: ma
0: dici
1: senza
0: sembra che dovevo pulire per forza. Cioè no, un regalo un po' sessista.
1: Poco romantico.
0: Ma in effetti. Però io sarei stata felice.
1: Sì, sì, dopo
0: anzi,
1: è andato bene.
0: Mi hai fatto venire in mente che ecco, ti racconterò una cosa nel fuori onda. Non posso. Anzi, sì, te la racconto. Una volta mi frequentavo con un ragazzo, ok? E però non era, cioè era più uno scherzo che però poi ho apprezzato. Mi ero appena trasferita nella casa nuova e continuavo a ripetere: Madonna, questo weekend devo andarmi a comprare lo stendino, sennò non posso fare le lavatrici. Ma era più una roba logistica perché avevo delle cose da lavare, ma non avevo ancora comprato lo stendino. Pensa da quanti giorni dormivo in questa casa. Niente, io l'ho trovato romantico, mi ha fatto sorridere. Il weekend dopo si è presentato davanti a casa con lo stendino.
1: Perché era una cosa che ti serviva.
0: Perché mi serviva.
1: Esatto.
0: Però
1: a me la
0: aspirapolvere
1: no, perché ne avevo altri due. Quindi
0: però se tu ci pensi, fa ridere il primo appuntamento, la prima uscita.
1: Certo.
0: Con lo stendino in mano.
1: Beh,
0: fa ridere.
1: Originale.
0: Sì. Allora concludiamo con: volevo una tuta. No, questa non la possiamo dire perché c'è un marchio che non posso citare. E allora concludiamo con aspettate, questa. Al mio compleanno un fantastico biglietto di auguri prestampato con scritto buon compleanno Morena, mi chiamo Morgana. Quindi
1: no,
0: manco il regalo, il biglietto soltanto
1: cosa.
0: Pure col nome sbagliato. Perfetto. Mitici.

0: Nel fuori onda abbiamo continuato a parlare dei regali brutti dei nostri ex e ci sarebbe da fare una puntata a parte. Niente, siamo giunti alla fine di questo appuntamento di oggi. Termina qui il Comedy Radio Show. Torniamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e con Alessandra Bellotti la guappa
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besitos.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade della regione, ad eccezione di alcuni rallentamenti sul raccordo anulare ad altezza Appia, sia in esterna che in interna. Sul tratto urbano della A24 code tra Togliatti e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo. Rallentamenti anche sulla via Pontina ad altezza Castel Romano in direzione Roma. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio. Inoltre, per agevolare gli utenti, fino al 6 settembre è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio torna regolare. Da Dario Antonini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Sono le 10.
0: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade della regione, ad eccezione di alcune code in esterna sul raccordo anulare, ad altezza Appia. Sul tratto urbano della A24 code tra Togliatti e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Sempre sul tratto urbano della A24 ricordiamo che proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pitaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Nel senso opposto attivo il restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Torniamo al traffico e ci spostiamo sull'Ostiense con code tra via di Malafede e via di Mezzocamino in direzione del raccordo anulare con l'istituzione del senso unico alternato a causa di un albero pericolante. Da Dario Antolini a Sala Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 6 di agosto e diamo il via a un nuovo appuntamento in cui parliamo in lungo e largo d'Italia e siamo molto contenti di questa cosa. Sono Francesca Romana Macri e con noi oggi tornerà Cecilia che ci porta a Bevagna, perché ogni tanto noi ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator, vi facciamo scoprire anche posti nuovi e andiamo proprio nel centro dell'Italia, nel cuore del nostro bel paese, in Umbria. Parliamo anche di gelato artigianale e poi l'appuntamento con l'agenda, le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 6 di agosto, compleanni e quant'altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Diamo il via all'appuntamento di oggi, è giovedì 6 di agosto, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Questa è l'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese, sono Francesca Romana. E con una ventata di Spagna io do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Hola Francesca.
0: Tanto mi piace quest'ola. E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia dell'Italia, del nostro paese, proprio il 6 di agosto.
1: 1932 si apre a Venezia la prima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il più antico festival del cinema al mondo. Invece nel 1945, alle 8:15 circa, il bombardiere ribattezzato Enola Gay sgancia Little Boy, nome in codice della bomba atomica che raserà al suolo la città di Hiroshima.
0: C'è anche quella famosissima canzone Enola Gay di Orchestral Manoeuvres in the Dark, sì. Piccola parentesi musicale a parte.
1: Nel 1991 inizia l'era di internet grazie al 34enne Tim Berners-Lee.
0: Tutta colpa sua, è da lì che comincia tutto.
1: Oggi è la giornata internazionale per il disarmo nucleare, istituita in ricordo del tragico bombardamento di Hiroshima.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi, se sì.
1: Bobo Craxi, Marco Liorni e Benedetta Parodi. Nel 1994 ci lasciava Domenico Modugno, cantautore, chitarrista, attore, regista e politico.
0: Grande simbolo anche dell'Italia, di un'Italia del Sud che spicca con la sua musica e non solo. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché ci sono altri auguri che dobbiamo fare. C'è il santo del giorno, o
1: sì,
0: i santi.
1: Oggi San Salvatore, San Cremete, e il proverbio del giorno è: zappa la vigna d'agosto se vuoi avere buon mosto. Una pillola di saggezza contadina che consiglia di lavorare il terreno vitivinicolo in questo mese per ottenere un'ottima vendemmia.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Siamo insieme nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. I messaggi che ci arrivano come sempre sono tanti, grazie a voi, sapete come trovarci e sapete dove trovarci. Io sono Francesca Romana, ciao Sesi.
1: Ciao Franci.
0: E abbiamo scelto oggi i messaggi di Chiara e di Matteo che salutiamo. Ciao Chiara e ciao Matteo.
1: Chiara dice: Domenico Modugno ci ha lasciato un patrimonio musicale immenso, è considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise, del blu dipinto di blu, un vero inno dell'italianità. Che bella questa canzone.
0: Sì, tra l'altro, piccola parentesi, a Polignano a Mare, città che diede natale a questo grandissimo artista, c'è una meravigliosa statua, una statua che appunto lo rappresenta. Lui è lì davanti al suo mare con le braccia spalancate. Insomma, vi consiglio eventualmente di visitare non solo Polignano a Mare, che vabbè è una meraviglia, ma di andare anche a vedere la sua statua.
1: E soprattutto cantare Volare.
0: Oppure la canzone che è conosciuta anche per chiamarsi erroneamente Nel blu dipinto di blu.
1: Infatti, Matteo scrive: oggi per la giornata del disarmo nucleare dovremo tutti fermarci un secondo a riflettere. Grazie per averlo ricordato. No, veramente grazie a te per questo pensiero profondo, Matteo.
0: Non incappiamo in argomenti comunque politici, però è un periodo un po' complicato ma soprattutto delicato a livello mondiale, e oggi come mai dovremo ricordarci quanto fu brutale e quanto fu la gravità di quel giorno.

Giovedì siamo insieme a Verdi, Bianchi e Rossi e chiudiamo la parentesi con l'agenda quando per tanti italiani stanno per iniziare le ferie, tanti hanno prenotato, c'è qualcuno che arriva all'ultimo momento per vedere anche delle offerte last minute e tra poco vi portiamo nel cuore dell'Umbria. Andiamo a Bevagna alla scoperta di un posto meraviglioso e che magari potrebbe incontrare i gusti delle vostre vacanze estive. Restate con noi, assieme a me Cecilia, a Verdi, Bianchi e Rossi. Take-

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
5: Bellissima.

0: Siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci lasciamo alle spalle l'agenda con date, compleanni e quant'altro. Torna la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Il giovedì noi ci poniamo un po' l'obiettivo di essere i vostri tour operator. Siamo nel periodo, anzi tanti di voi saranno nel periodo delle ferie, quindi spero che stiate viaggiando, vi stiate spostando in Italia per avere anche un po' di relax, di fresco e di refrigerio. Noi oggi vi vogliamo portare in Umbria. Siamo nel cuore dell'Italia e vogliamo portarvi in un posto che sa sì di presente ma anche tanto di passato, perché appunto è un borgo medievale. Andiamo a Bevagna, Ceci, giusto?
1: Esatto, a Piazza Silvestri concretamente, un borgo medievale come hai detto te, Bevagna, a pochi chilometri da Perugia, e ci sono stata e ve lo straconsiglio. Allora, Piazza Silvestri rompe totalmente gli schemi, è considerata uno dei più alti esempi di urbanistica medievale proprio perché è totalmente asimmetrica, sghemba eppure di un'armonia veramente che toglie il fiato, e io l'ho vista veramente. Camminando sui San Pietrini vi troverete circondati dal maestoso Palazzo dei Consoli e da ben due chiese romaniche che si fronteggiano, sarebbero San Silvestri e San Michele Arcangelo.
0: Sì, che poi l'Umbria in generale è piena di borghi medievali veramente che sono delle perle e sono preziosissimi,
1: sì,
0: per
1: infatti
0: il nostro paese.
1: Ma la vera curiosità è che le facciate di questi edifici non sono parallele, convergono verso un punto creando un effetto ottico che fa sembrare lo spazio molto più grande di quello che in realtà, proprio come una scenografia teatrale costruita nel Medioevo. Un angolo d'Italia dove il tempo si è letteralmente fermato e dove ogni pietra racconta una storia.
0: E tra l'altro anche il marchio di Verdi, Bianchi e Rossi approvato da noi, quindi vi consigliamo, qualora vorreste un po' refrigerarvi e andare a visitare un posto meraviglioso, di andare a Bevagna.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
3: La tua radio.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
13: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
12: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
14: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
15: La Croce Rossa è una grande famiglia.
16: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
14: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
15: Diventa anche tu un volontario.
0: Sono le 12 e un minuto. WRN Radio.

0: Nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi vi abbiamo portato in un posto veramente da favola, magico. Siamo stati nel cuore dell'Italia, nel centro del mondo. Così si direbbe per la città di Foligno, però visto che siamo in Umbria e visto che Bevagna non è molto distante, utilizziamo questo modo di dire proverbio all'italiana. Bentornata la nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, comunque sei proprio una donna di mondo.
0: Una donna d'Italia, questa è la verità. Chi ci scrive?
1: Elena dice, conosco benissimo Bevagna, durante il mercato delle gaite sembra davvero di essere nel 1300, quella piazza è magica.
0: Io ci sono stata e fanno delle vere e proprie rievocazioni storiche, dove anche le persone, i visitatori, devono in teoria indossare gli abiti del tempo e tu vedi tutti gli antichi mestieri, le case che vengono adornate e addobbate proprio come se si fosse nel Medioevo, ed è un'esperienza veramente bella. Io ricordo che ero bambina, ero vestita normalmente, mi sentivo un po' fuori luogo perché era un posto fuori dal tempo e magico.
1: Beh, lo sai che ti stavo proprio immaginando vestita da cortigiana?
0: No, io ero vestita normale, tutti gli altri intorno...
1: No, ma io ti immaginavo vestita da cortigiana, già sono andata oltre.
0: Sai che sarebbe bello?
1: Beh, ti starebbe bene, secondo me.
0: Facciamo una spedizione Verdi, Bianchi e Rossi tutti insieme a Bevagna.
1: Beh, mica male. Giulia invece scrive, mi avete fatto venire voglia di partire quest'anno vacanze in Umbria alla scoperta di questi borghi.
0: Brava, noi veniamo con te.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti

0: È giovedì, questo di verdi, bianchi e rossi, arrivando quasi alle battute finali di questo appuntamento di oggi, 6 di agosto, e un protagonista delle estati italiane, sapete chi è? Allora, faccio un piccolo indovinello. È freddo, ha tantissimi gusti e si può mangiare sia in cono che in coppetta. Vabbè, così vi ho fatto lo spoiler. Tra pochissimo, assieme a Cecilia, parleremo del gelato artigianale e di quanto all'estero cerchino di imitarlo, ma quello italiano ha tutto un altro sapore. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la

0: E siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivati quasi alla fine di questo 6 di agosto insieme, cari amici, è il caso di dire dulcis in fundo. Quanto è buono mangiare un bel gelato dopo magari essere stati a cena fuori, a pranzo fuori, ma io sinceramente saluto gli amici dietologi all'ascolto, però vogliamo parlare anche di quanto è buono, di quanto è bello mangiare un gelato eventualmente, so che non si fa, in sostituzione del pranzo, della cena. Ciao Ceci!
1: Ciao Francesca, soprattutto parliamo non solo del gelato artigianale, ma anche del cono, perché se possiamo passeggiare tranquillamente gustandoci il gelato,
0: attenzione però al vento, assicuratevi, ve lo dico per esperienza personale, assicuratevi che intorno a voi non ci sia una tormenta, perché se vi mettete contro vento, ve lo dico perché a me è successo, il gelato lo mangia la maglietta e non voi.
1: Infatti, allora, il fatto dell'invenzione del cono, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo fino alla fine dell'Ottocento. Prima di allora il gelato si consumava rigorosamente seduti ai tavoli dei bar, servito in eleganti coppette di vetro, di metallo, che venivano poi lavate. L'intuizione geniale che ha cambiato per sempre il nostro modo di fare merenda è tutta italiana e porta la firma di Italo Marchioni, un emigrante negli Stati Uniti, che si rese conto che i clienti che compravano questo gelato ad asporto spesso rompevano o non restituivano i bicchieri di vetro. Fu così che nel 1896 ebbe questa idea rivoluzionaria. Brevettò una cialda commestibile, croccante e a forma di cono, capace di contenere il gelato.
0: Sì, la cialda è parte integrante del gelato. Ci sono anche tante gelaterie che mettono all'interno della cialda un po' di cioccolato, fondente al latte oppure bianco, quindi è un'experience a 360 gradi, anche perché molte vengono anche decorate con granella di nocciola.
1: Che
0: insomma,
1: buona!
0: Che meraviglia! Secondo me il gelato è un'esperienza a 360 gradi da fare con il cono.

Termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, che danno quel qualcosa in più al nostro programma. Ringrazio Cecilia che è stata con noi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: Ritrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:02.
2: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade della regione, ad eccezione di alcune code sia in interna che in esterna tra Nomentana e diramazione Roma Nord. Nel tratto urbano della A24 code d'altezza a Portonaccio in direzione della tangenziale est. Sempre sul tratto urbano della A24 ricordiamo che proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pitaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso lo svincolo compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Nel senso opposto invece attivo il restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio. Inoltre, per agevolare gli utenti fino al 6 settembre, è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio torna invece regolare. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
0: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 14 e un minuto.

0: Oh, eccoli qua, la puntata è quella del giovedì, ci siamo. Oh, ci avviciniamo a fine settimana. Mi sembra, non lo so se è una sensazione mia, che oggi si stia un pelino meglio. E allora dai, apriamolo, l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: I

Ricordo che ne abbiamo parlato, mi sembra, la scorsa settimana, che sono in assoluto l'oggetto che bisogna avere quest'estate. Sto parlando dell'infradito, ma attenzione, dai podologi arriva l'allarme. Dicono che l'infradito, insomma, non è che fanno così bene i nostri piedi. Ecco, ma io me ne ero accorto. Cioè, io lo trovo scomodo, cioè mi tagliano tra l'alluce e come si chiama l'altro dito del piede. Ecco, ma sono belle, cioè sono belle da vedere, sì. Quindi, ecco, gli esperti dicono usarle va bene, ma per brevi tragitti, magari in spiaggia, ecco, perfetti per andare al mare, un po' meno per fare magari un giro del centro storico, o per passeggiate, o per tenerle indossate tutto il giorno, magari non è proprio l'ideale.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN.

Io avevo avuto questa sensazione, sì, sì, sotto l'ombrellone di tipi da spiaggia si sta davvero bene, insomma, perché c'è quella brezza che riesci ad avere e il sole non ti picchia proprio addosso. Ecco, c'era bisogno di fare questo studio, ma perché funziona così, no? Gli scienziati in estate sono lì che non sanno cosa fare e allora fanno gli studi quelli più improbabili. Ecco, questi hanno dimostrato che stare sotto un ombrellone può abbassare sensibilmente la temperatura percepita rispetto all'esposizione diretta al sole. Evviva, se vivono proprio degli scienziati per capire questo. Certo, l'ombrellone allora non è un condizionatore portatile, ma fa bene sicuramente stare lì e riparati all'ombra.

Tutti ce l'abbiamo, dai, ammettetelo, eh. Almeno io quando mi sposto in auto, sempre prima preparo una bottiglietta d'acqua, una borraccia da tenere in auto, perché se ti viene sete è importantissimo averla. Attenzione, ci dicono però, non dimenticatela in auto, perché la vostra bottiglietta d'acqua lasciata lì in macchina può raggiungere temperature anche superiori ai 60 gradi, cioè soprattutto se c'è il sole che picchia addosso. Ecco, tranquilli, non diventa una tisana, ma anzi la plastica può deteriorarsi velocemente e questo non va bene. Quindi cosa fare? Beh, niente, portatela con voi, non c'è niente di male. Voglio dire, se anche vai a una riunione e ti porti la bottiglietta d'acqua, ecco, sto caldo ci sta.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

Parliamo di zanzare, perché se hai capito, lo si sapeva già, siete tra quelli che sono punti dalle zanzare. Questo potrebbe dipendere dall'anidride carbonica che rilasciate respirando e sudando. Ecco, per questo ad esempio le zanzare preferiscono sempre me e mia moglie. Io non mi sono mai spiegato sta cosa. Evidentemente il mio corpo produce più anidride carbonica e in pratica, insomma, che ne so, ad esempio dopo una partita di calcetto, una corsetta, emettiamo tanto sudore, tanta anidride carbonica, e per le zanzare siamo il loro ristorante preferito.

0: Sto guardando le immagini dei fiumi che molti sono in secca, e non è una bella cosa questa. Vedo le immagini ad esempio del Danubio, ecco, anche il Danubio ha problemi, tanto che a guardare il Danubio in alcune zone, ecco, ci sono delle grandi lingue di sabbia che emergono, che dicono non si erano mai viste prima. Insomma, è la sabbia del fondale del Danubio, che, il bel Danubio blu, ma che blu adesso, cioè è giallo sabbia.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capito.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
14: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
15: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
14: Niente, ignora tutti i messaggi.
16: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
17: Sono le 14 e 59 minuti.
0: URN Radio.
18: Let's go. Sounds good. Real good.

time. E bravi, bravi gli studenti. So che in molti sono lì che già stanno facendo il conto alla rovescia, perché voglio dire, tra un mesetto poco più, io adesso non volevo rovinarvi l'estate, ma tra un mesetto poco più e sarà già il momento di tornare tra i banchi di scuola, che con il caldo di questi giorni sembra incredibile. Ci uno dice no, ma figurati, a scuola si va quando fa freddo. Beh, per quanto riguarda gli esami di maturità 2025-2026, quindi su quelli che si sono tenuti a giugno, beh, pensate, è stato promosso il 99,8% degli studenti, praticamente quasi tutti.

0: Tipi da spiaggia.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per

ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

È da un po' che stiamo parlando dello spettacolo che il cielo ci regala in questo mese di agosto. Insomma, siamo in attesa dell'eclissi di sole, quindi preparatevi perché sarà un grande spettacolo. Ma abbiamo già iniziato anche a vedere le prime stelle cadenti. Io ne ho viste addirittura tre questa settimana, cioè non la notte scorsa, due notti fa, ecco, ma così nel giro di pochi minuti. E quindi ho espresso tre desideri, adesso vediamo se poi si realizzeranno oppure no. Certo, deve essere stato uno spettacolo, per modo di dire, anche lo schianto di questo razzo SpaceX sulla Luna. Ecco, adesso non ho capito bene per quale motivo, se l'hanno fatto apposta oppure no. Insomma, viaggiava a 8700 km all'ora, decisamente superava i limiti di velocità e ha formato sulla Luna un nuovo cratere, ecco, questo cratere di 27 metri causato dal razzo SpaceX.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

Ah vabbè, allora in questi giorni ci stiamo lamentando per il caldo insopportabile. Forse, ecco, può essere utile pensare al freddo. Sì, perché secondo gli esperti anche solo pensare al freddo ci aiuta ad avere una sensazione, insomma, diversa di, non dico di aver freddo, ma di aver meno caldo. Beh, potremmo pensare a quello che è capitato alla stazione Concordia in Antartide. Lì ci sono i nostri scienziati che il 18 di luglio hanno registrato la temperatura più bassa misurata sulla Terra dal 2012. Siamo arrivati a meno 84,1 gradi Celsius. Cioè, meno 84, avete presente? Cioè, con la temperatura non dici metto una felpa, ma direttamente metto il piumone.

Allora, potevo partecipare pure io, anche spendendo zero. Incredibile quello che è capitato al concerto di Pitbull ad Hyde Park a Londra. Ecco, ci sono state 22.141 persone che si sono presentate indossando la calotta da pelato, cioè invece di mettere la parrucca ha messo la calotta che ti fa sembrare pelato. Ecco, io lo sono naturalmente di mio, ecco, quindi calotta da pelato, occhiali da sole, un look perfetto che ha portato ad un nuovo Guinness World Record per il più grande raduno di persone con una calotta da calvo. Cioè, c'è pure questo sul Guinness World Record. Il precedente obiettivo da superare era di appena 2.000 persone. Ecco, lì erano in 22.141.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio

Ci mancava oggi la notizia che riguarda l'intelligenza artificiale. Bella, bella questa, e soprattutto per gli amanti della natura è stata sviluppata questa tecnologia che io penso tra un po' sarà a disposizione di tutti, Permette, pensate, di utilizzare lo smartphone per registrare i versi degli animali e riconoscere gli uccelli attraverso l'intelligenza artificiale. Cioè, anche senza sapere cosa sono, li registri e l'intelligenza artificiale ti dice di che uccello si tratta. Da chip, chip, chip, tiri fuori il telefono e immediatamente sai chi sta cantando. Una specie di Shazam degli uccelli.

0: Ah, qualcuno mi ha già segnalato mille altre cose che stanno permettendo di fare le intelligenze artificiali nel semplificarci la vita, cose che ti lasciano a bocca aperta davvero. Va bene, magari ne parleremo domani, perché domani venerdì saremo qui sempre a quest'ora sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia. Vi aspetto!
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade della regione, ad eccezione di alcune code sia in interna che in esterna tra Nomentana e diramazione Roma Nord. Nel tratto urbano della A24 code da Altezza a Portonarcio in direzione della tangenziale est. Sempre sul tratto urbano della A24 ricordiamo che proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pitaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso lo svincolo compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonarcio. Nel senso opposto invece attivo il restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici della sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio. Inoltre, per agevolare gli utenti fino al 6 settembre, è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio torna invece regolare. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:02.
0: VRN Radio.

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un nuovo appuntamento all'interno del nostro magazine con tante notizie e con tanta musica da ascoltare. Una volta l'estate aveva un'immagine precisa. Tu chiudevi tutto, preparavi una bella valigia enorme e partivi per una barra due settimane. Oggi invece sembra che le vacanze siano diventate una specie di puzzle. Tre giorni qui, un weekend lì e magari un'altra partenza a settembre.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Secondo un'indagine di Confiturismo Confcommerce, praticamente si sta registrando in quest'estate del 2026 si stanno registrando più partenze, 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno precedente. Questo non significa necessariamente che trascorreremo più tempo in vacanza o abbiamo più giorni degli altri anni, ma è una cosa inversa in realtà. Le ferie si stanno frammentando in tanti piccoli viaggi. Il 69% degli italiani prevede soggiorni di pochi giorni, mentre soltanto un quarto ha programmato una vacanza superiore a una settimana nello stesso posto. Il budget medio indicato è di circa 1.165 euro a persona e cresce anche il numero di chi sceglie seconde case, amici, parenti, proprio per contenere, no, un po' le spese che riguardano i viaggi. Ed è cambiato persino il modo in cui immaginiamo il riposo. Infatti prima le vacanze servivano quasi a sparire per 15 giorni, oggi invece proviamo a distribuire le fughe durante l'anno e le incastriamo anche nelle settimane dove abbiamo tanto lavoro, dove ci sono dei costi, dove ci sono degli impegni. Da una parte può essere piacevole perché abbiamo un po' più occasioni, se vogliamo, da dove concentrarci, no, in determinati viaggi, non solo in una o due settimane. Dall'altra invece rischiamo di trascorrere ogni mini vacanza facendo e disfacendo valigie, cercando parcheggi e pensando già al rientro. Quindi come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro, però io sono pro in questo caso, scusate il gioco di parole, a piccole vacanze, più vacanze piccole, per guardare anche più posti, per visitare più posti.

0: solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

Ci sono dei viaggi in cui la destinazione è tutto, il tragitto serve soltanto a raggiungere, no, quella destinazione, poi invece ce ne sono altri in cui il mezzo, quindi in questo caso il viaggio, diventa parte dello spettacolo, come un treno che impiega 20 giorni per collegare Pechino a Tashkent attraverso quasi 4.000 chilometri.

Voglio parlarvi, non so se ne avete già sentito parlare, del Golden Eagle Silk Road Express, che è un itinerario ferroviario extralusso lungo l'antica Via della Seta. Questo viaggio parte da Pechino, tocca diversi posti, si passa dai guerrieri di terracotta, attraversa il deserto del Gobi, prosegue tra Kazakistan, tanti Uzbekistan, fino a Tashkent. Praticamente sono quasi 4.000 chilometri distribuiti in non poco tempo, ma 20 giorni, quindi siamo molto lontani dall'idea del treno preso di corsa, no? Mangiando un panino al volo per arrivare subito a destinazione. Qui devi veramente restare e amare la tua cabina, perché si viaggia in cabine eleganti, si hanno dei servizi di alto livello, ci sono delle soste organizzate, dei panorami che cambiano completamente da una tappa all'altra, no? Perché vai a toccare veramente dei posti molto diversi da quello che siamo abituati a vedere e a vivere. È un'esperienza destinata a chi possiede un budget importante, ma trova affascinante il principio, no? Invece di cancellare la distanza con un volo, la si trasforma nel cuore del viaggio, un po' come la crociera, solo che in crociera per determinati giorni potresti vedere solo mare, invece in questo caso i tuoi occhi sono sempre pieni di qualcosa.

0: oraș, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la tua stanță.
1: Fiindcă c'è l'ambizione, Cezara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara-i tu, in mano una bevita, se non Cezara-i più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.

0: Negli ultimi mesi sta prendendo sempre più piede un modo diverso, cari amici di The Mag, di viaggiare. Sono le cosiddette vacanze silenziose, cioè non è che dobbiamo passare una settimana o due senza parlare con nessuno, neanche con nostra moglie, con i nostri figli, ma scegliere i luoghi in cui il vero lusso è abbassare il volume, no? Avere un po' di silenzio intorno a noi, non utilizzando anche il telefonino, il computer, guardando le mail e tutto il resto. Quindi meno notifiche, meno locali affollati, meno corse per vedere tutto. Sempre più persone hanno deciso di scegliere anche in quest'estate 2026 dei piccoli borghi, dei rifugi di montagna, degli agriturismi immersi nel verde, oppure delle spiagge lontane dalla movida, non quelle così tanto gettonate per il turismo. E l'obiettivo non è collezionare tante fotografie da pubblicare, ma recuperare una cosa che durante l'anno sembra diventata rarissima, che è il silenzio, ma anche ricaricare veramente le pile, perché quando siamo in viaggio, in vacanza, ci sentiamo quasi in dovere, no, di vedere quante più cose possibili. Quindi vai con la sveglia alle 6 di mattina, con l'escursione che dura fino alle 8 di sera, arrivi a casa che sei stremato e poi il giorno dopo devi svegliarti di nuovo presto. È una vacanza per visitare, ovviamente per vedere il mondo, quel luogo che abbiamo scelto, ma dobbiamo anche ricaricare le pile. Quindi secondo me un anno potremo fare la vacanza per guardare tutto dall'inizio alla fine e stancarci ancora di più, l'altro anno, l'anno successivo, una vacanza come questa, appunto nel silenzio totale, con il recupero delle energie.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito all'attenzione per chi è in transito sulla strada regionale Sabina nel territorio di Colle Vecchio. A causa di un incidente è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 15 in entrambe le direzioni. Ci spostiamo poi sul raccordo, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. Rallentamenti anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro. E restiamo proprio sul tratto urbano, dove sono in corso lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico all'interno della galleria Pittaluga. Fino al 28 agosto l'autostrada sarà chiusa tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo, mentre verso la stessa tangenziale è attiva riduzione di carreggiata. Inoltre dall'11 al 25 agosto, a partire dalle 22 fino alle 6, la chiusura sarà attiva anche in direzione della tangenziale est con uscita obbligatoria a Portonaccio, ad esclusione delle notti del 15, 16 e 23 agosto. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. In the music.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito all'attenzione per chi è in transito sulla strada regionale Sabina nel territorio di Colle Vecchio. A causa di un incidente è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 15 in entrambe le direzioni. Ci spostiamo poi sull'Appia nel territorio di Velletri, dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti tra via di Colle Formica e via di Vigna Baldi in entrambe le direzioni. Anche in questo caso raccomandiamo prudenza. Vediamo infine la situazione sul raccordo anulare, dove al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana, in interna code tra Flaminia e Salaria. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18. 2.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: dalla Colombia oggi.
1: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
2: Sulle onde della musica.

notizie dal mondo. Conduce DJ Fly. Un abbraccio carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Oggi abbiamo iniziato così, appunto siamo partiti dalla Colombia. Un saluto, un abbraccio a tutti e un saluto anche a Fabio Meli e la sua Super Hits. Iniziamo, come sarà la puntata di oggi? Non lo so, non ho proprio idea di come possa essere, ma già dal sottofondo potete immaginare dove vogliamo parare oggi. Adani and Wolf, Riding the Shadow Rolls.

Adam and Wolf, Here Comes the Hero, l'album del 2020 da quale abbiamo ascoltato questa Riding Shadow Horse. Prima invece in apertura erano i Sistema Solar dall'album Rumbo a Terra del 2018, Tumba Murayas, un collettivo. I Sistema Solar sono un collettivo artistico colombiano fatto da musicisti, artisti e produttori cinematografici. VRN Radio.

0: radio station.
1: LSD Magazine, il tassello che completa la tua informazione. Su attualità, politica, scienza, tecnologia e cronaca. Immergiti nel mondo dell'arte, del turismo e del lifestyle. Segui le ultime tendenze su ambiente e innovazione, senza dimenticare il mondo bimbo, con uno stile moderno e coinvolgente. LSD Magazine ti offre notizie, curiosità e analisi per essere sempre aggiornato. Il tuo punto di riferimento per un'informazione completa, dinamica e stimolante. LSD Magazine, il vostro pezzo mancante. LSDmagazine.com.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Avete già lo stato.

con il featuring di Phil Kinley e Ray Clark, Extreme, con La Serana, un brano del 2020, sempre sulle onde della musica su VRN Radio dalle 18.

molto bella, un'atmosfera molto particolare, questa Launch Control che dà il titolo appunto all'album di Lenny McDowell, un album del 2003, WRN Radio sulle onde della musica.

Brano di Anthony Island dall'album Free the Spirit, manco a dirlo, 2022 sulle onde della musica. Vi ricordo che è un programma che ormai conoscete, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 circa. Giovedì e venerdì, come sapete, ci sono due broadcast. Due broadcast, mi piace questo broadcast.

0: radio station.
1: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato The Rippin' Tones, un album famosissimo, è stato uno degli album che ho comprato nel 1999, poi tutto in digitale, gli ultimi CD erano questi. Topaz, il brano bellissimo che abbiamo ascoltato, si chiama Taos.

Beach, Sunset Beach, il brano che dà anche il titolo all'album di Robert Valderrama, un album e un brano del 2025, quindi freschissimo, si suol dire sulle onde della musica. Termina tra pochissimo con il brano di Roberto Restuccia, Denada si chiama, e con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao.

0: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito all'attenzione per chi è in transito sulla Flaminia tra Prima Porta e Malborghetto a causa di un incendio: è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 17.500 nelle due direzioni. Sempre a seguito di incendio, chiusa anche l'Aurelia tra Santa Severa e Santa Marinella nei due sensi. Anche in questo caso un invito all'attenzione. E ci spostiamo sul raccordo anulare, dove al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana, in interna code tra Flaminia e Salaria e tra Nomentana e Roma Teramo. Sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est. Ricordiamo che per lavori di manutenzione all'interno della galleria Pittaluga fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo. Dall'11 al 25 agosto, a partire dalle 22 fino alle 6, la chiusura sarà attiva anche in direzione opposta, verso la tangenziale, con uscita obbligatoria a Portonaccio, ad esclusione delle notti del 15, 16 e 23 agosto. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19 e un minuto.
2: WRN Radio.
3: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: esisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Spot!
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: The more you hear it, the more you feel it.

0: Chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Kisses to my exes.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox
2: torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
14: Sono le 20 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
15: Stai ascoltando VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartitsu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Barton Wright, Bartitsu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni Mediterranee.
5: Da leggere.
6: La voce delle isole di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie prese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore. Movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
0: Da leggere.
7: La Lady di Hatfield di Federica Martina Sampo, Bucrod Editore. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana ed è soprattutto una storia d'amore, narrata dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Catherine, ereditiera abilissima negli affari e disillusa in amore, e Maximilian, affascinante marchese che ha attraversato l'oceano per trovare se stesso. Ma è anche una storia di forza femminile e di riscatto, un umilissimo omaggio a Jane Austen che insegna che a volte per essere felici basta accettare se stessi e conoscere davvero chi abbiamo vicino.
0: Da leggere.
8: Libera e Monella fai la snob con le capitali del mondo. Questo è un estratto dal libro di Laura Pastore, Liberi pensieri, una raccolta di haiku insoliti. Attraverso questi haiku, l'autrice ha voluto raccontare Roma dal suo punto di vista, le emozioni che suscita, la sua bellezza, i suoi dialetti. Edito dalla Prospettiva Editrice. Siete curiosi? E allora non vi resta che Liberi pensieri per tutti.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
9: Sono le 21.
10: URL Radio.
11: Va ora in onda New Generation.
12: Va ora in onda New Generation.
13: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11: La tua musica emergente.

0: è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: 18 anni, il tuo prof di italiano sta in fissa con Dante, il tuo grillo parlante, il tuo zaino che spacca la schiena, ricolmo di ansie sociali.

0: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Allora va, pensate un fra, cosa farà senza la mentalità che serve per fare le scelte, non saranno diverse da quelle che fa. Non è una star, non fa la spa, non fa lo spacciatore. So che voleva fare il cacciatore, ora corre come un campione della Serie A.
2: Quanto è bella l'Italia, quanto si mangia, quanto si balla, quanto avanti Milano, tutti quei party, tutta sorpresa.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: Pensavo a come ripartire, rifarmi le giornate da zero. Svegliarsi presto la mattina, no, col sole che sta a faccia sul retro. E sei partita da mesi, da me mica si passi mai.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato.

0: spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

la mia donna. Baciare un altro ed ancora non lo supero, mi intesta come un tarlo. Ci ho impresso un fotogramma in 4K a schermo largo, uno dei tanti che il subconscio non ha ancora cancellato. E giuro che un giorno sarò libero dal mondo. La rabbia che conservo sfogherà il peso che porto. Se un giorno sarai musica, allora sarò sordo. E se mi ribacerai, allora sarò morto.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
12: Sono le 22.
13: VRN Radio.
14: VRN Radio. Bellissima.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
12: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
13: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
14: Aiutaci.
11: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
15: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
14: Non è un gioco.
16: Sono le 23.
17: VRN Radio.
18: Ascolterai solo VRN Radio. Hey,

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Avevamo parlato.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sangue, che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22. O su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
13: Spot.
14: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
15: È mezzanotte e due minuti.
16: URL Radio.
17: Web Radio Network Night. La notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Web Radio Network Night, la notte.

WRN Radio, in the music. Love me like a brother.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il movimento UNA. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: È mezzanotte e 59 minuti. URL.

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon venerdì, ciao a tutti e soprattutto buon fine mese. Cioè stiamo a cavallo tra luglio e agosto e per quanto riguarda la roba caliente c'è la nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao,
0: sei come a stai? Stella con agosto.
1: Sì, come stai Ale?
0: Bene, bene, bene, molto bene.
1: Sei una bella carica, forse perché il fatto che è venerdì
0: No, perché io quando finisce la settimana e coincide con dei numeri della fine del mese, il mio senso di controllo, la mia parte ossessiva compulsiva gode di questo. Non so perché.
1: Dopo me lo racconti.
0: Perché 31, no? Fine mese, venerdì, fine settimana più o meno. Quindi siccome coincide il giorno con il numero del mese, io, a me piace questa roba. Lo so, sono particolare, se no non stavo qua, ragazzi. Tu cosa ti pensi che perché stai qua con me? Perché pure tu, insomma,
1: perché
0: c'hai le tue.
1: Te sigo la corrente, come si dice, bravo. Ti vengo dietro.
0: Allora, tra poco, strano ma vero, il capitolo che ci racconta cose assurde che però realmente esistono. Vi porto in Turchia e non aggiungo altro. Poi a seguire invece parleremo di gusti di gelati schifoserrimi.
1: Beh, sì, quei cibi estivi che io neanche uno lo assaggerei di questi sapori.
0: Ok, sono veramente curiosa, anche perché già me non è che mi fa impazzire il gelato, però magari, ecco, dipende anche dal gusto. E concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google. Quindi,
1: mamma mia,
0: ne sentiremo delle belle.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi non smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi

0: Inizia ufficialmente il nostro venerdì insieme qui al Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. Andiamo in Turchia, nella città di Kutaya, che non so se si pronuncia così, ma io in turco so dire solo Senise Viorum.
1: Yaşanyaman.
0: Beh, ci credo. Senise Viorum, che significa ti amo. Perché lo sai che il mio primo fidanzatino era turco, pensa, il mio primo amore.
1: Come era buono?
0: Era buono, sì, devo dire la verità. Salutiamo, salutiamo. Quindi dicevo, andiamo in Turchia, dove qualcuno ha pensato che guardare correre delle auto fosse ormai una cosa troppo normale. E così è nata una gara decisamente più originale, ovvero una sorta di Formula 1 per gatti.
1: No, vabbè.
0: Bello, sì. C'è un circuito allestito nel centro della città dove praticamente alcuni amici sono stati sistemati sopra dei robot aspirapolvere modificati e hanno dato vita a questa competizione che è surreale ma esiste davvero.
1: E ci quindi, sono questi gatti?
0: Sì, a voglia, i gatti si divertono un botto, curve, sorpassi, traiettorie improponibili, insomma concorrenti a quattro zampe che hanno conquistato il pubblico presente e ovviamente anche il pubblico dei social. E i protagonisti della sfida si chiamano di questo video in questione che è diventato virale: Tekir e Sarman, due gatti diventati delle star per un giorno. E alla fine a vincere è stato Sarman, che ha tagliato per primo il traguardo conquistando un premio molto gradito, cioè un anno di cibo gratis. Comunque un bel premio per il padrone, posso dire.
1: Secondo me sì.
0: Sì, perché queste aspirapolveri, quelle a disco, no? Che puliscono la terra, sono modificate e telecomandate. E quindi i padroni poi alla fine si divertono più dei gatti, diciamoci la verità. Comunque le immagini hanno fatto il giro del web, dei social, e infatti, insomma, se le si vede, se le si guarda, in effetti non è così difficile capirne il motivo, perché sono divertenti. Si diverte chi gioca e si diverte pure il gatto.

0: WRN Radio.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: di aspirapolvere con i gatti sopra. Aspirapolvere i telecomandati con questi padroni che si sfidano, con tanto di gatto appunto sopra che si diverte, insomma.
1: Come dire, senza casco?
0: No, senza. Il gatto cade dal nono piano. Comunque i gatti sono appunto famosi per cascare sempre in piedi, come si suol dire.
1: Io non ho capito se hanno 7-9 vite, quante?
0: Ne hanno 9 i gatti. Sì, nove vite si dice. E no, il fatto che loro cascano sempre in piedi perché hanno un particolare equilibrio e riescono a riprendere subito la posizione dritta. Insomma, c'è tutta la scienza che lo spiega. E l'unico gatto, ti giuro, che è riuscito a rompersi una zampa da un'altezza neanche di un metro è il mio, che è caduto dalla scarpiera. Poverino, si è fatto anche parecchio male. E dico, ma tutti i gatti cadono dal nono piano, non si fanno niente. Il mio si è fatto malissimo e il mio portafoglio anche. Ma andiamo avanti, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Parlavamo appunto di questo video virale di Tekir e Sarman, due gatti che sopra le aspirapolveri modificate dai loro padroni fanno questa specie di gara di Formula 1. Marco scrive: io già faccio fatica a convincere il mio gatto a salire sul divano, figuriamoci su una macchina da corsa. Sì, alcuni gatti sono pigrissimi, sai, quei gattoni belli cicciottosi, che non gli va di fare niente. Giulia invece scrive: finalmente uno sport che guarderei dall'inizio alla fine senza cambiare canale. Giulia, anche io, guarda, se trovi il video sul web è ipnotico, ti avviso. Il vero campione è il robot aspirapolvere che è riuscito a trasportare un gatto senza essere distrutto dopo 3 secondi, Lorenzo. Ma Lorenzo, ma cioè gli aspirapolvere di oggi ne fanno di ti portano pure a te se ti ci metti sopra.

0: Si continua qui al Comedy Radio Show con il momento dedicato ai gelati schifosi. Mi dispiace, infatti, pensavate che fosse un bel momento, invece
1: parleremo dei 7 gusti più strani del gelato da provare almeno una volta nella vita.
0: Schifeberrimi.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code.

0: San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
2: Your radio station.
3: Well, all right. Get up.

0: Non avevo idea, ho sbirciato gli appunti della nostra Ceci. Esistono dei gelati veramente vomitevoli. Che
1: sì,
0: dire?
1: Parecchio, parecchio. Allora, guarda, in Giappone ad esempio va ruba il gelato al gusto polpo e salsa di soia.
0: No, non ci voglio credere.
1: Sì. Ma la vera perla è in Inghilterra il gelato al gusto fish and chips.
0: Fish and chips,
1: sì. Ma
0: comunque roba salata.
1: Con tanto di spruzzata di aceto.
0: Beh. Ah, tocco proprio, è come quando metti la panna sul cono gelato.
1: Invece in America fanno il gelato al gusto bacon croccante.
0: Che poi?
1: Però adesso andiamo altri sette gusti che insomma uno dovrebbe provare prima
0: di
1: morire.
0: Qual è il tuo preferito?
1: Io vado sui classici, quindi fior di latte, nocciola.
0: Ok, sì, un classicone.
1: È una cosa così. Allora,
0: beh, un po' di bacon sopra ci starebbe bene.
1: No, io preferisco, sai, le mandorle croccanti sopra. È una cosa fantastica.
0: Non hai detto niente.
1: Sì, sì. Allora, gelato alla cipolla.
0: Ah!
1: Quindi alcuni maestri gelatieri si sono cimentati proprio nella realizzazione di questo tipo di gelato al gusto della cipolla. Un gusto davvero stravagante, difficile da abbinare, che però i palati più coraggiosi non potranno farne a meno.
0: Pensa che bello al primo appuntamento. Andiamo a prendere un gelato alla cipolla, bene. Poi?
1: Nocciottella. Ma questo potrebbe essere
0: nocciottella
1: buono.
0: Nocciottella e nocciola e Nutella.
1: Esatto, un mix di cioccolato, Nutella e nocciola.
0: Ah, questi non sono quelli brutti, sono quelli da assaggiare prima di morire.
1: Esatto, okay. Quindi dai, non è male questo. Poi c'è anche il gelato all'insalata d'estate, insomma, soprattutto quando fa molto caldo.
0: Certo.
1: Ne prepari una fresca e ricca, non la prepari una ricca e fresca insalata, magari.
0: Certo, sì, sì.
1: Beh, e se questa magari ti venisse servita su una coppetta gelato, come la vedresti?
0: Non penso che la mangi.
1: Non ci piace.
0: No.
1: Poi ci sta il cioccolato wasabi.
0: Cioccolato wasabi.
1: Sì.
0: Oddio, il wasabi è quella crema verde che si mangia al giapponese, che sa di detersivo.
1: Eh sì, che è bella piccante, è bella, quindi è fatta con latte, zucchero, cioccolato e wasabi in polvere, sicuramente insomma ai primi posti per l'originalità.
0: Quello
1: sul gusto,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Abbiamo qualche perplessità,
0: Sì.
1: Invece c'è anche il gelato al gorgonzola, non so se a qualcuno piacciono soprattutto
0: i formaggi.
1: In alcuni locali, soprattutto

0: più estrosi, potrebbe capitare di imbattersi proprio in questo tipo di gelato.
1: Hai capito?
0: Gorgonzola.
1: Se vi imbattete negli estrosi.
0: Sì, andiamo perché avanti. Sembra che il formaggio sia bene mischiato allo zucchero.
1: Cioè... Beh sì, no, si mangia il formaggio con la marmellata, per esempio, però sul gelato, cioè un gusto di gelato al formaggio, non lo so.
0: No,
1: però
0: no.
1: Sì, vabbè, si fanno anche i dolci, dai, col formaggio. Può darsi.
0: Gelato alla birra, un altro gusto
1: buono,
0: abbastanza bizzarro. E pensa che questo gusto lo propongono soprattutto alcune gelaterie quando c'è l'Oktoberfest di Monaco di Baviera.
1: Eh beh, certo. Ah, bello, sì. Questo mi piace, mi ha incuriosito.
0: Ah, infatti.
1: Sì.
0: Gelato alla mortadella, per finire in bellezza, un gusto gastronomico che capita di vedere nelle fiere e negli eventi dedicati al gelato e soprattutto quelli alla mortadella.
1: Beh,
0: quindi
1: posso
0: ammiriamo.
1: Dire, sarà una battuta scontata, però in quel caso puoi fare bigusto, mortadella e pistacchio.
0: Anche. Alcuni di

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: Sono le due.
5: URN Radio.
6: The Comedy.